Ore malababasso, dere cantarabana, barabasso, dere cantarabasso. 3, 2, 1.